0: ngora kana ngita ngekundokutaka ile mpwende uma uba shimaika chitata nona hambo ngomulo usha muyu shimaika chitata nona hambo ngomulo usha muyu mandro ngomulo usha hambo ndatu uma nani uba pira matuko toka ujimaria shumiri shangisiro eyo bino masere hambo ndatu o vira mumunu mabienda abionjo na washinene umuntu mumunu kuja ombango pili uya ikani mbe mamwango kuruwo vingi ongano mbatasane nonji ongondoro kana njo mbatasane nonji mamwa kani kuno mutengwa shivi kanji uno murango zone hambo ndato imwe o hambo umwe o imwe ombali o ine o hambo umwe hambo ndatu o imwe to mamwa kani kuna mbakonja ombali o imwe onel hambo ndato imwe ombali o imwe ombali o imwe o hambo mbali hambo ndato hambo mbali to mamwa kani kuna lino kuna pono murango ze onel hambo ndato imwe ombali o hambo ndatu ondano umuvi ondatu umuvi ondatu una murangi abiji bhaka kono murando ngabenji pahembi beto njibiziro unga nombata sane nonjo okune no kuhepa uma wachima ikano jama tukotoka kuchiwana katuna kucheza kokure matuka anja pamwe unga no upana wina matukotoka okuhepa kumba konjo ketulisha tatu
1: okuhepa mwana asi uhara po
0: okuhepa munda murangi
1: okuhepa chinene
0: eh
1: era kala mutengwa mengo ngwe tupena ngatukene ku mulungu.